0: Non c'è che William che qualcuna qualche cetta. Che pigna cacian, che acciata che cetta.
1: Te entregué mi corazón, te di mi amor, mi cariño puro y sincero, pero tú no supiste

0: tot sol.
1: Non lo sappiamo, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato, soldato,